Landiarato, Manguarta Madi, Landiarato, Mangina Girmadi, Landiarato, Mai Mangalua, Landiarato, Gamge, Landiarato, Murakala Casmadi, Landiarato, Mama Maramurundor, Landiarato, Mama Murakasambor, Landiarato. Mama Maramurumba woke Landia Rato. Mama Maramba Madi Kalandia Rato. Murai Kam Kuju woke Landia Rato. Ay, Dingam Gay Kalandia Rato. Gakum Dingam Gay Kalandia Rato. Mutongoni Kalandia Rato. Ay, Barum Mangu Kalandia Rato. Mankuarta Madi Kalandia Rato. Manginda Girmadi, Kalandia Rato. Mama Mutongoni, Kalandia Rato. Kada Mutongoni, Kalandia Rato. Danda Mutoyuka, Kalandia Rato. Dungamge, Kalandia Rato. Idia Indigidia, Diana Wasakilsi, Kalandia Rato. Nagidi, Cock, Kalandia Rato. Indigidia, Kalandia Rato. Nakum Dungam Ge, Kalandia Rato. Digidia, Digidia, Digidia, Digidia, Kalandia Rato. Mamam Tukokubu, Kalandia Rato. Mamam Pasakubi, Kalandia Rato. Madi Mandogu, Kalandia Rato. Madi Mankaiwo, Kalandia Rato. Mama Murasai Madi, Kalandia Rato. Mama Masuku, Kalandia Rato. Mureya Kwanjai Bai, Kalandia Rato. Mama Mbusai Ndo, Kalandia Rato. Hai, Dungam Gay.

yo sotto mi gettone be watan gomi ne kure jamdi sappo be minti sappo e jene ha suudu radio kala ko mari fuddan fuddo mari ragare wakkati en gel be ketene na suudu radio wakkati en man gel wari ragare mi do siftina non ben be berudon ha wakkati en gel be ketene na suudu radio be fulfulde dum min soobe o sidi ay sunu kuro hudi da baba kere technique en non be abiel bayrane en non de ndo sadi kara na fidel dum kambe ben der yen balli en ha wakere technique on kebe on nani min ha kala no kuji de gondon fu kudi daw ha wakere aynir gal kutini de hosu e huwe su radio don bo dum jintar roje ko alla mo se jang se altini nyambi sapo kala kana su radio on non ko bo dum de fu fulle cabin technique.

Liga da Vangolia now. Chipolizena, Paria Mukom ta ta ta ta ta ta ta. Sani Machona, Angri, Wotan Kulmina. Mozina, Yoiki Kolo. Mulla, Dacia. Tuiki Kanga, Naganga.

Betty. Vida, alla grazie antina al benedizione. Yafana, Dharma, mi salule ya tu ya Japan. Ille nina bas. Shabab tad, shuab tad, ajaj wa Allah kullu.